Abulabama, bikini. Aki kokuyu, gulu guli. Maroki push push i koko. Romandita komini tata. Romandita komini tata. Bikini bama. Bikini bikini. Bikini babamo.